y estamos construyendo más de 3 mil kilómetros, y al occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occidente, occid

0: son dos fenómenos diferentes,
1: Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Siria, Si